E sono le 15:08 minuti qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio alle nostre care ascoltatrici, ai nostri cari ascoltatori di RTSI. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il programma in lingua italiana, un programma quotidiano che vi viene presentato dalla RTSI, dunque Radio Tunisi, canale internazionale. Siamo insieme oggi venerdì 26 giugno e abbiamo aperto questo programma di oggi con Tunisia, dunque il titolo della canzone che vi ho appena proposto di ascoltare, di Antonio Castrignano, dunque un brano che sicuramente l'avete notato, dunque un brano coinvolgente, pubblicato, ricordiamolo, nel 2015 nell'album Fomenta. Dunque, in questa canzone l'artista solentino unisce i ritmi travolgenti, dunque della pizzica ai colori, ai suoni del Mediterraneo, rendendo così dunque un omaggio alla Tunisia come terra di incontro, di cultura e di amicizia tra i popoli. Ed è anche il mio modo di salutare la nostra amata Tunisia attraverso i microfoni dello studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale. Felice dunque di accompagnarvi anche oggi fino alle 16. Un saluto speciale va dunque, naturalmente a voi, dunque, fedeli ascoltatori e ascoltatrici. Un caloroso grazie alla nostra amica Neja Trabelsi, dunque oggi con noi per occuparsi dell'assistenza tecnica del programma, dunque, che rende possibile dunque, questa diretta. Dunque, accomodatevi, alzate soprattutto il volume e restate sempre con noi per un nuovo viaggio tra musica, cultura, notizie e tante, tante curiosità. Dunque, saremo insieme, come l'ho già annunciato, fino alle 16, sempre sulle frequenze della più bella delle radio RTSI con il vostro appuntamento quotidiano con il programma in lingua italiana. Il brano successivo ve lo propongo subito, canta Mahmoud con Le cose non dette. Ascoltiamolo insieme e poi ci risentiamo subito dopo.

proverò a riempire i giorni dagli sbagli che fottono l'anima. Amore mio, da qui sento sempre più forte.

Restiamo nella nostra splendida Tunisia e continuiamo con questo viaggio insieme tra cultura, tradizioni e sapori. Facciamo rotta infatti verso l'isola di Gerba, dove presto andrà in scena un appuntamento davvero speciale. Si tratta del Festival Maghrebino del Couscous. Evento questo che celebra ovviamente celebra uno dei piatti simbolo del Mediterraneo e del Maghreb, e anche sarà un'occasione dunque di incontro, dunque questa celebrazione del couscous come patrimonio vivo, infatti prodotto turistico e racconto dell'identità mediterranea tunisina. L'isola di Gerba sta dedicando un'iniziativa di turismo culinario alle varianti locali maghrebine, dunque del couscous tunisino, trasformando uno dei piatti più emblematici del Maghreb in leva di promozione territoriale e culturale. E questo appuntamento intitolato Festival del Couscous Maghrebino, promosso fino al 28 giugno dunque dall'associazione Saveurs de mon pays, dunque Sapori del mio paese, e dall'Accademia del Couscous, si inserisce, ricordiamolo, nel crescente interesse per un turismo più sperimentale, poi nel quale la scoperta di un territorio passa non soltanto dai siti archeologici, dal mare o dall'artigianato, ma anche dalle pratiche alimentari, dalle ricette familiari e dai prodotti locali. E proprio a Gerba, isola segnata da stratificazioni berbere, arabe, africane e mediterranee, dunque il couscous diventa così un elemento di narrazione collettiva, non una ricetta unica, ma un insieme di declinazioni legate alle stagioni, alla pesca, all'agricoltura.

cultura e alle tradizioni domestiche. Il couscous tunisino occupa un posto centrale nella cultura gastronomica nazionale e nelle regioni costiere è spesso associato al pesce e ai prodotti del mare, mentre nelle aree interne e meridionali prevalgono preparazioni con carne, ortaggi, spezie, erbe spontanee o ingredienti conservati. E questa varietà, dunque, continuo a parlare di couscous, il nostro piatto popolare, questa varietà dunque riflette la geografia della Tunisia e la capacità della cucina tunisina di adattarsi a diversi ecosistemi, dal litorale mediterraneo alle zone agricole e sahariane. E questa iniziativa di Gerba dunque assume anche un valore economico. Il turismo gastronomico infatti è considerato sempre più uno strumento per diversificare l'offerta, prolungare anche la permanenza dei visitatori e creare opportunità per ristoranti o piuttosto per ristoratori, produttori locali, artigiani, guide ed operatori dell'ospitalità. E nel caso dell'isola di Gerba, già riconosciuta dall'UNESCO per il suo modello storico di insediamento e convivenza, la cucina ovviamente può rafforzare un posizionamento turistico meno dipendente dal solo balneare e dal mare e più legato al patrimonio immateriale.

Sono le 15:27 minuti qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale. Adesso parliamo di una notizia che considero davvero importante, di cui vi ho già parlato nei giorni scorsi, e ho voluto riprenderla anche oggi perché è motivo di grande orgoglio per la Tunisia. Infatti la regista tunisina Kawther Benhnia è stata infatti scelta come membro della giuria della prossima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dunque un riconoscimento questo prestigioso che conferma ancora una volta il talento e il valore del cinema tunisino sulla scena internazionale. Dunque, la regista e sceneggiatrice tunisina Kawther Benhnia farà parte della giuria internazionale della competizione ufficiale della 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026 al Lido. E lo ha annunciato la Biennale di Venezia, secondo cui la giuria sarà presieduta dall'attrice, regista, sceneggiatrice e produttrice statunitense Maggie Gyllenhaal. Spero di averlo pronunciato bene questo cognome. E accanto a lei, oltre a Benhnia, siederanno il compositore e artista britannico Daniel Bloomberg, e il docente italiano Francesco Cosetti, il regista e sceneggiatore francese Xavier Giannoli, la regista e sceneggiatrice afghana Shahrbano Sadat, e il regista e produttore di Hong Kong, Johnny To. E la designazione presenta un nuovo riconoscimento dunque internazionale per Kawther Benhnia, dunque tra le voci più affermate del cinema tunisino contemporaneo. La cineasta dunque ha consolidato la propria notorietà con un linguaggio che attraversa documentario e finzione, affrontando dunque temi legati alla violenza, all'ingiustizia e alla condizione dell'individuo nei sistemi di potere. Il suo ultimo film, The Voice of Hind Rajab, presentato in concorso alla Mostra di Venezia, ha vinto, ricordiamolo, il Leone d'Argento, Gran Premio della giuria, ed è stato candidato all'Oscar per il miglior film internazionale. In precedenza, le figlie d'Olfa, aveva ottenuto l'œil d'or à Cannes, dunque l'occhio d'oro a Cannes, ed era stato candidato all'Oscar per il miglior documentario, mentre L'uomo che vendette la sua pelle aveva già portato il cinema tunisino nella cinquina per il miglior film internazionale. La giuria dunque di Venezia 83 assegnerà poi i principali premi della competizione ufficiale, tra cui il Leone d'Oro per il miglior film, il Leone d'Argento per la miglior regia, le Coppe Volpi per le migliori interpretazioni, il premio speciale della giuria, il premio per la miglior sceneggiatura, il premio Marcello Mastroianni ad un giovane attore o attrice emergente. Per la Tunisia la presenza di Kawther Benhnia nella giuria veneziana conferma dunque il crescente peso del cinema nazionale nei circuiti internazionali dopo una stagione segnata da selezioni, premi e candidature che hanno dato nuova visibilità alla produzione tunisina e più in generale al cinema arabo e africano.

Le 15 e 35 minuti qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale RTSI. Parliamo adesso della cooperazione tra la Tunisia e l'Italia, di questo protocollo d'intesa siglato a Tunisi per collaborazione sul progetto Giovanni Binazionali, progetto Giovani Binazionali. Infatti in occasione del forum economico imprenditoriale Italia-Tunisia tenutosi a Tunisi, alla presenza del ministro italiano degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e del capo del governo tunisino Sara Zafrani Zenzri, il presidente del Comites Tunisia Sandro Fratini e il presidente dell'UTICA Samir Majoul hanno siglato un protocollo d'intesa per la collaborazione sul progetto Giovani Binazionali. L'iniziativa finalizzata a favorire l'inserimento dei giovani cittadini italo-tunisini residenti in Tunisia nel tissuto industriale rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento dei rapporti tra Tunisia e Italia. E la fase finale di questo progetto avverrà nel mese di luglio con un evento organizzato dal Comites Tunisi. Questo progetto, ricordiamolo, realizzato da Comites Tunisia con il contributo della Direzione Generale per i Servizi ai Cittadini all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri italiano, intende realizzare un censimento strutturato delle competenze professionali e dei percorsi formativi dei giovani cittadini italo-tunisini residenti in Tunisia con l'obiettivo di valorizzarne il potenziale e facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro sia in Tunisia che in Italia. Attraverso poi una piattaforma digitale e attività di contatto diretto verrà costruita una banca dati utile a istituzioni, imprese ed organismi di formazione con ricadute concrete in termini di occupabilità e cooperazione economica tra i due paesi.

Le 15 e 40 minuti dalla musica tango, andiamo a parlare della musica jazz, del festival di musica jazz di Tabarka. Dunque il Tabarka Jazz Festival torna infatti dal 3 al 9 luglio con la sua 20ª edizione, segnando così il rientro nel calendario culturale tunisino di una delle manifestazioni musicali più identitarie della Tunisia. E dopo oltre 6 anni di assenza, dunque, la rassegna ritroverà il pubblico al Teatro del Mare di Tabarka, città del nord-ovest tunisino, del nord-ovest tunisino, affacciata sul Mediterraneo e tradizionalmente associata al turismo balneare, alla musica dal vivo e alle contaminazioni tra culture mediterranee, africane ed internazionali. Il programma principale prevede 7 concerti, dal 3 al 9 luglio, con artisti provenienti da Tunisia, Algeria, Libano, Cuba, Stati Uniti e Regno Unito. E l'apertura è prevista per il 3 luglio e sarà affidata al pianista e compositore cubano Alfredo Rodriguez, noto per l'incontro tra jazz, musica classica e ritmi afro-cubani. Il giorno successivo salirà sul palco la cantante statunitense Liz McComb, figura di riferimento del gospel e del blues. E poi il 5 luglio sarà la volta del progetto Ozul con Yassin Boulares e Sofiane Seydi, tra jazz contemporaneo, sonorità maghrebine e tradizioni nordafricane, dunque con il progetto Ozul. Il 6 luglio è previsto il concerto del compositore e pianista libanese Tarek Yemeni, mentre il 7 luglio arriverà a Tabarka Didi Bridgewater con il progetto We Exist. L'8 luglio sarà dedicato al collettivo britannico Cocoroco, espressione della nuova scena jazz londinese tra afrobeat e highlife. Poi la serata conclusiva, il 9 luglio, riunirà sul palco Veronica Swift e Aqua Naru, artista statunitense nota per l'intreccio tra jazz, soul, blues e scrittura impegnata. E accanto ai concerti al Teatro del Mare è previsto anche un programma parallelo, gratuito, questa volta si tratta di street jazz nelle strade della città. E tra gli appuntamenti annunciati figurano Jamel Larousi dall'Algeria, Mau Cabeça dal Portogallo, Inner Sense dalla Serbia e diversi artisti tunisini, tra cui Mohamed Ali Kamoun con Jazna, Fawzi Shkili, il grande Fawzi Shkili con Taqassim Revival, Amor El-Wear con Oktoun Quartet, Ahmed El-Ajebi con Jazz Tet e Aziz Zouawi con Sirocco. E il ritorno del Festival di Jazz di Tabarka ha anche una valenza economica, non dobbiamo dimenticare, dunque economica, valenza economica e turistica. Infatti la scelta delle date all'inizio di luglio mira a rilanciare l'animazione culturale di Tabarka in una fase iniziale della stagione estiva, prima del pieno riempimento delle strutture alberghiere. E questa manifestazione è passata, ricordiamolo, sotto l'egida del Ministero degli Affari Culturali, punta a ricollocare
la città, dunque, di Tabarka, nel circuito dei grandi appuntamenti musicali estivi, festival fondato, ricordiamolo, dunque, nel 1973. Dunque, il Tabarka Jazz Festival è stato a lungo dunque uno dei simboli della Tunisia culturale, aperta al Mediterraneo e alle musiche del mondo. E questo suo ritorno dopo una lunga interruzione viene presentato dunque dagli organizzatori come una edizione di rilancio, una edizione di rilancio con una programmazione internazionale e un forte, forte radicamento nella scena tunisina. Una ripartenza dunque che intende restituire a Tabarka il suo ruolo di capitale estiva del jazz tunisino e insieme rilanciare anche l'immagine di una destinazione turistica storicamente legata alla cultura dal vivo.

0: Marco, come chi si è divertito con il dubbio esistenziale del chissà con chi ho dormito. Non ricordo più il suo nome, ma ricordo il suo sorriso.
1: Oh, oh, oh.

E alla fine ci sono uscito, non so che mi ha convinto, e nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sa

Angelo, Angelo, bellissima canzone, una delle canzoni più amate di Francesco Renga. Pubblicata ricordiamolo, nel 2005, questa canzone intensa, intensa, ballata, è dedicata alla figlia dell'artista. Questa canzone vinse il Festival di Sanremo grazie al suo testo ricco di dolcezza, amore e speranza. Dunque, personalmente condivido dunque queste parole, dunque questo atteggiamento, definizione, questa canzone è veramente bellissima, che continua ancora oggi ad emozionare dunque intere generazioni.

siamo giunti alla fine del nostro programma di oggi. Sono le 15:55 minuti. Mi scuso presso i miei ascoltatori e ascoltatrici per questa voce malandata di oggi. La causa ovviamente è il condizionatore. Ma purtroppo non possiamo farne a meno. Fa troppo, troppo caldo. Ringrazio la nostra amica Nagia Trabelsi per la sua preziosissima collaborazione tecnica. Niente, dunque, il vostro amico Al Ghazali vi dà appuntamento alla settimana prossima. Avrò una settimana di vacanza, dunque, vi ritroverò la settimana non prossima, ma quella di dopo. Alle 16 in punto avrete un appuntamento con il notiziario in lingua francese con il nostro amico Nourdin Al-Hafsi. Io vi lascio vi auguro un buon proseguimento di programma o programmi piuttosto, dunque, proposti sempre da RTSI, Radio Tunisi, canale internazionale. Ciao a tutti, arrivederci.